Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Funky. Funky.
1: Qua. 1996. Funky. J-H e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Adesso parliamo dello speciale 2 più 1 gratis, come promesso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Trovate la Coca-Cola Zero e sceglierla è ideale se volete godervi il gusto della classica Coca-Cola ma senza assumere troppi zuccheri. È la soluzione perfetta per mantenere il bilancio energetico durante una dieta e sicuramente durante il periodo estivo. Adesso, grazie allo speciale 2 più 1 gratis, ogni pezzo di Coca-Cola viene solo 70 centesimi. Adesso parliamo di colazione, anche perché sono le 8 e 5 minuti e quindi la mia colazione preferita è uno yogurt greco insieme a delle rondelle, dei pezzi di banana insieme anche a del miele. Scegliamo però lo yogurt greco, che grazie al processo di colatura perde gran parte del siero, risultando molto più digeribile e anche povero di zuccheri. Ecco perché adesso, grazie allo speciale 2 più 1 gratis, ogni confezione di yogurt greco Wellness viene solo 63 centesimi.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rochford Love Remedy su Penny FM.
1: Penny Bio. Penny Bio. La natura sulla tua tavola.
0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi per parlare dello speciale di Penny di questa settimana. 2 più 1 gratis. Trovate la purea di frutta. Mangiarla fa bene perché mantiene le fibre, le vitamine e anche i minerali del frutto intero, rendendo i nutrienti facilmente assimilabili e garantendo una merenda sana e pratica. Allora scegliamo la purea di frutta a marchio My Bio, che porta sulle vostre tavole il gusto biologico della produzione italiana. È un marchio proprio di Penny e con questo marchio troverete la purea di frutta al 100% garantita. Gusti assortiti con lo speciale 2 più 1 gratis. Ogni confezione adesso viene solo 53 centesimi.
1: Bio. Il gusto di star bene.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Offerte molto molto molto buone, anche perché adesso vi parlo di una ricetta alternativa, un'insalata con tonno e melone che crea un abbinamento insolito, raffinato, perfetto però per l'estate. Il tonno è ideale in questo periodo perché contiene fosforo, potassio e iodio, quindi è ottimo per supportare le ossa e quindi anche i denti, per avere un sorriso smagliante. Adesso il tonno all'olio d'oliva Gran Mare, confezione da 12 pezzi, viene solo 7,99 euro.

0: e con questo prezzo, beh, si è garantito il miglior prezzo dell'anno Penny. Invece per il melone andiamo al banco frutta e verdure, facciamo il pieno di beta carotene per avere tutti i benefici per la pelle e una pelle smagliante per l'estate. Il melone retato adesso viene solo 1,79 euro al chilo.
1: Risparmio e salute. Da Penny si può.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Cremonini con Deve essere così su Penny FM. Andiamo avanti perché adesso parliamo di mondiali. Certo, un'Italia assente a questi mondiali, è vero, ma noi pensiamo allora a quale squadra di fare la scelta, facciamola ricadere sull'Australia. Perché l'Australia, direte voi, ma perché nella squadra c'è un italiano. È Christian Volpato, 22 anni, attaccante del Sassuolo, che ha completato il passaggio sportivo dall'Italia alla nazionale australiana. Nato a Sydney ma cresciuto in Italia, già nel 2022 aveva rinunciato alla convocazione australiana, preferendo attendere un'opportunità con l'Italia. Questa volta invece ha accettato la chiamata. I mondiali inizieranno l'11 giugno e già sabato 13 l'Australia scenderà in campo con la Turchia.
1: Penny FM, consigliera e compagna della tua giornata.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Adesso parliamo dello speciale poke che vi aspetta da Penny. E qui troviamo il tofu al naturale, che fa bene perché è un'eccellente fonte di proteine vegetali complete. Contiene pochi grassi saturi, senza colesterolo. Viene solo 1,25 euro. Sempre nello speciale poke troviamo anche i semi di sesamo. Mangiarli in primavera è perfetto perché aiutano a contrastare la stanchezza tipica del cambio di stagione, grazie all'elevato apporto di ferro e anche di energia. Favoriscono il buon umore, proteggono l'organismo dallo stress ossidativo. Per tutti questi motivi i semi di sesamo da Penny vengono solo 1,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: testa di cose buone, forse da cercare un senso in cose silenziose.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi in questo giovedì 4 giugno per preparare insieme il rotolo di zucchine. Lo prepariamo però insieme alla nostra Benedetta Rossi, la food blogger più famosa d'Italia, che ha scelto proprio i prodotti Penny per le sue ricette, che potete trovare anche sul nostro sito penny.it. A tale occasione il nostro caporedattore Giovanni Martinez le ha proprio fatto qualche domanda sull'idea del rotolo di zucchine. Ascoltiamo.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Però adesso concentriamoci sulla nuova ricetta, la ricetta di questa settimana, il rotolo di zucchine, stracchino e prosciutto. Intanto dici com'è nata questa idea.
4: Ma con questo caldo ho pensato a una ricetta fresca che si prepara in pochi minuti, comoda, perché si può preparare in anticipo e poi con le zucchine che insomma in questo periodo sono di stagione.
1: È vero, le zucchine sono proprio un ortaggio primaverile, mangiarle in questo periodo è ideale perché sono naturalmente ricche d'acqua, circa il 95%, sono perfette quindi per idratarsi e alleggerire la dieta. Inoltre apportano potassio, fibre e vitamine che aiutano a contrastare la stanchezza e a depurare l'organismo in vista del cambio di stagione. Adesso per il rotolo di zucchine della nostra Benedetta Rossi trovate le zucchine proprio al nostro banco frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di super.

0: sono altro che Lucio.
1: Lucio Corsi con Volevo essere un duro su Panni FM. Parliamo dello speciale salva spesa.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E qui troviamo il cornetto Algida, che è nato a Napoli nel 1959. L'idea geniale fu del mastro gelataio Mario Faccenda, che creò l'iconico rivestimento di cioccolato all'interno della cialda per evitare che il cono si inumidisse e perdesse croccantezza a contatto con il gelato. Una bellissima invenzione che possiamo portarci a casa. La confezione da 6 pezzi viene solo 4,19 euro. E poi, sempre nello speciale salva spesa, troviamo il caffè crema e gusto forte Lavazza in quantità limitata, quindi affrettatevi. È ideale per chi preferisce un caffè robusto, perfetto per la mattina o per un momento in cui serve una carica di energia. Ottimo da gustare liscio, è un caffè che sprigiona tutta la sua intensità in purezza. Eccolo qui da Penny, caffè crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4 pezzi a soli 12,99 euro.
2: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato sempre con voi in questo giovedì 4 giugno. Ancora buoni acquisti, rimanete con noi perché più tardi vi parlerò del concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Giugno con il pieno di carburante potrete vincere 1000 euro in gift card da utilizzare proprio per il carburante, perfetto per le vacanze che stanno arrivando. Con 35 euro di spesa potrete essere uno dei fortunati 5 vincitori. Mi raccomando, solo con la Penny Card, e più spese fate, più possibilità avrete di vincere. Si riparte con la musica, arrivano i Gold di Penny FM, Susan Vega, Tom's Diner.
1: I Gold di Penny FM. I Gold.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Offerte fresche come l'insalata di riso, ma certo prepariamola quest'estate perché è il piatto incontrastato, il re del pranzo al sacco estivo, perché è pratica, versatile e perfetta da gustare fredda. Si conserva facilmente fuori frigo per qualche ora, resiste alle temperature calde e unisce carboidrati, verdure e proteine in un unico pasto completo ed equilibrato. Adesso per preparare l'insalata di riso trovate il riso Scotti, che ha ottenuto il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny, viene solo 1,49 euro. Dopo aver preparato il pranzo al sacco, partiamo alla volta delle vacanze, ma prima passiamo da Penny perché vi aspetta il concorso da favola Paga Penny, che ha già dato molti vincitori a Mottola, Borgo Mozzano, a Lodi ad esempio. Chissà, magari sarete voi i prossimi fortunati vincitori e allora con 35 euro di spesa potrete vincere 1000 euro in gift card da utilizzare per il carburante. Mi raccomando, più spese fate, più possibilità avrete di vincere.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi, pronta a parlarvi dei nostri marchi.
1: In viaggio tra i sapori d'Italia.
0: Viaggiamo fra i sapori d'Italia e andiamo nella bellissima terra romagnola insieme a Pasquale Sorbilli, proprietario della Piadineria Romagnola, la Famazza. Abbiamo chiesto qual è il condimento che non può mancare all'interno della piadina. Ascoltiamo.
2: Le interviste di Penny FM.
3: In assoluto la cruda squacquerone e rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerone e rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
0: E pensate, l'iconica piadina con crudo squacquerone e rucola è stata inventata e resa celebre dalla signora Lella, storica chioscheria riminese. Dagli anni 80 in poi ha trasformato questo abbinamento in un grande classico della gastronomia romagnola. Adesso tutto questo lo ritrovate da Penny, piadina romagnola IGP alla riminese, le specialità cuor di terra. Viene solo 1,49 euro.
1: Viaggio tra i sapori d'Italia.
4: Basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Le offerte d'estate vi aspettano da Penny. Per rinfrescarvi, ecco il ventilatore Box Fan. E pensate, mantenere l'aria in circolo non abbassa la temperatura reale della stanza, ma accelera l'evaporazione del sudore, aiutando il corpo a dissipare il calore e offrendo una percezione di freschezza fino a 8 gradi in meno. Adesso il ventilatore Box Fan viene solo 19,99 euro. E poi inizia la stagione della spiaggia e per i bimbi trovate tanti giochi, anche il secchiello con paletta per creare i castelli di sabbia più grandi e belli, chissà che non si gettino le basi per farli diventare degli architetti. Il set da spiaggia viene solo 7,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Chiello con Ti penso sempre su Panni & Family. Eccoci insieme, Marta Amato con voi in questo giovedì 4 giugno alle 9:31 minuti. È il momento di viaggiare insieme. Venite con me, vi porto con la mia rubrica a Viareggio.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
0: Un saluto da Marta Amato. Continuiamo a viaggiare con Penny e scopriamo la Toscana. Andiamo a Viareggio, nome che deriva dal latino Via Regis, via del re, il percorso medievale che collegava Lucca al mare e alla sua fortificazione.
1: Il nostro weekend.
0: A Viareggio si arriva in auto con la A11 Firenze Mare, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Pisa. Al ristorante Fronte del Porto trovate la cucina tipica locale a base di pesce appena pescato. Per soggiornare, il Villatina Hotel è situato a 80 metri dalla spiaggia.
1: Cosa vedere?
0: L'Attesa, una statua collocata sugli scogli del molo che simboleggia la speranza e l'amore della comunità marinara. Il lungomare di circa 3 chilometri, ricco di caffè storici, negozi e stabilimenti balneari, fra cui la famosa capannina di Franceschi. Il villino Puccini, il luogo di ispirazione del celebre compositore Giacomo Puccini.
1: Cosa mettere in valigia?
0: La zuppa viareggina. La ricetta ce la svela il gastronomo di Penny, Umberto Chelucci.
2: Questo è un tipico piatto della tradizione popolare del litorale viareggino, caratterizzato proprio da un misto di pesce. Questa zuppa veniva preparata con il pescato del giorno, seppie, polpi, vari pesci dall'isca e crostacei. Il tutto cotto con salsa di pomodoro, un po' di vino rosso, aglio, peperoncino, ma anche cipolla, sedano, carote e prezzemolo. Una volta ultimata la cottura si lascia riposare e poi si serve su fette di pane, casareccio, possibilmente tostate. È un piatto semplice, ottimo per chi vuole assaporare i sapori del litorale viareggino.
0: E tutti gli ingredienti, come il pesce gran mare, li trovate al Penny di Viareggio in via Nicola Pisano 16. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Grazie alla vostra Penny Card avrete lo sconto del 20% sulla provola in acqua. È perfetta per tutte le preparazioni che richiedono una consistenza filante e umida, poiché il siero mantiene il cuore del formaggio fondente ed evita che si asciughi eccessivamente in cottura. La provola in acqua, le specialità a cuor di terra, viene solo 1,99 euro. Utilizziamola per preparare una torta salata e accompagniamola dell'insalata, importante per depurare il corpo e mantenere una pelle lucente grazie agli antiossidanti. Grazie all'offerta 2 più 1 gratis, ogni confezione di insalata viene solo 66 centesimi.
0: Penny, freschezza, qualità e risparmio.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Zucchero con occhi su Penny FM, eccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi in questo giovedì 4 giugno. Parliamo delle offerte d'estate, dove trovate il beach set licenze bimbo e bimba, t-shirt e pantaloncino 100% in cotone, materiale perfetto per portare i bambini al mare. E pensate, portarli in spiaggia è un toccasana per il loro sviluppo psicofisico. L'aria marina funge da aerosol naturale, mentre il sole favorisce la sintesi della vitamina D, essenziale per le ossa. Adesso il beach set licenze per bimbo e bimba viene solo 7,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo dello speciale salva spesa e qui troviamo la birra Moretti ricetta originale. La birra Moretti nasce ufficialmente nel 1859 a Udine per mano dell'imprenditore Luigi Moretti. La storica fabbrica di birra e ghiaccio ha iniziato la sua produzione quell'anno, mentre la prima bottiglia è stata commercializzata sul mercato nell'estate del 1860. Adesso la confezione da tre pezzi viene solo 1,99 euro. Se scegliamo di accostare la birra Moretti alla pizza, allora scegliamo la pizza con fresche fette di mozzarella di bufala e finiamo con un giro d'olio. Quello che trovate da Penny è l'olio Farchioni, che nasce nel cuore dell'Umbria nel 1780. Qui si trova il casolare di famiglia, ormai diventato familiare per tanti di voi, anche per me che amo quest'olio. Adesso da Penny c'è una novità, perché trovate l'olio Farchioni velato. Viene solo, è scontato del 31%, viene solo 5,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Our Love is the Light su Penny FM. Su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Io vi ricordo che adesso vi aspetta il concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Con 35 euro potrete essere uno dei fortunati 5 vincitori e vincere 1000 euro in gift card da utilizzare per il carburante. Mi raccomando, solo con Penny Card, e più spese fate più possibilità avrete di vincere. Grazie per essere stati in mia compagnia. Buona giornata da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Scopri le offerte di primavera.
2: Benvenuti da Penny, benvenuti fino al 17 giugno. Da Penny le parole d'ordine sono fuori tutto. Solo con Penny Card trovate articoli per voi e la vostra casa a 1, 2 o 3 euro. Tra gli articoli, tanti legati al giardinaggio e al fai da te. Abbiamo chiesto ai nostri clienti Penny maschietti come se la cavano coi lavori manuali le loro dolci metà. Vai!
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Se la cava molto bene con i lavori domestici, diciamo abbastanza democratico, questa cosa coinvolge anche me, quindi devo collaborare anch'io.
5: La mia compagna è bravissima comunque con i lavori, a volte anche più di me, io sicuramente meno tempo, lei ne ha di più ed è maniacale quando fa le cose, molto precisa.
6: Direi che se la cava benissimo, cioè nel senso le piccole cose, le cose da, non so, l'idraulico, l'elettricista, queste cose è molto più brava di me.
2: Anche se sono più brave di noi, molto importante il lavoro di squadra ovviamente, eh. Mi raccomando, chi ben comincia a metà dell'opera, e allora fino al 17 giugno da Penny fuori tutto. Da Penny anche tanti altri sconti fino al 50% solo con Penny Card.
1: Scopri le offerte di primavera.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Vediamo se siete bravi in matematica, anche se la scuola praticamente è finita, ma ritorniamo a noi. 2 più 1? Certo, farebbe 3, ma da Penny il 2 è più 1 gratis, dunque comprate 2 e 1 lo portate a casa gratis. Vi faccio qualche esempio con le più famose bevande al mondo. Da Penny, Coca-Cola normale, ma anche zero o zero caffeina e poi ancora Fanta o Sprite, con la formula 2 più 1 gratis le pagate solo 70 centesimi ciascuna invece che 1 euro e 5 centesimi. Oppure ancora con lo yogurt greco Welles. Prima di ripetere però la formula magica, vi dico che lo yogurt greco dà un elevato apporto proteico e questo aiuta il senso di sazietà ed è ideale anche per il recupero muscolare di chi pratica sport. E poi lo sappiamo, è ricco di fermenti lattici che sono utili per migliorare la digestione e le difese immunitarie. Ritornando alla formula Penny 2 più 1 gratis, 3 vasetti di yogurt greco Welles li pagate solo 1,90 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: del sistema cardiocircolatorio con effetti positivi sull'ipertensione. Allora oggi magari prepariamoci una bella macedonia di frutta fresca, frutta principale in questo caso, protagonista la pesca. Va bene, reparto frutta e verdura, trovate in offerta ovviamente le pesche.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Guardando il volantino di questa settimana ho visto che ci sono dei prodotti di largo consumo che Penny ha deciso di mantenere a prezzi volutamente bassi per un intero anno. Tra questi ad esempio il tonno all'olio d'oliva Grammare. Il tonno, si sa, è un salva serate, un salva studenti e anche un salva viaggi, perché no? E poi, lo sappiamo, è ricco di omega 3 che aiuta a regolare i livelli di colesterolo nel sangue, riduce quello cattivo e aumenta quello buono.

0: Da giugno 2025 a giugno 2026 è indicato da Penny come miglior prezzo dell'anno e la confezione da 12 scatolette di tonno in olio di oliva gran mare costa solo 7,99 euro. Fate presto che sono in quantità limitata. E poi restiamo in tema di prodotti indispensabili, perché in questo periodo il melone retato è fantastico, non solo perché fa bene, ma anche perché è ricco di storia. Detto anche cantalupo, proviene dai paesi asiatici e venne coltivato proprio nei giardini pontifici a Cantalupo in Sabina. Siamo in provincia di Rieti. Un frutto papale, potremmo dire. E il melone retato o cantalupo, coltivato in Italia, costa solo 1,79 euro al chilo.
1: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: e te. Ed una da impazzire io e te.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: vivi l'estate con Penny.
1: I prodotti dedicati al benessere qui da Penny si chiamano Wellness, pensati per chi segue una dieta attenta ed equilibrata senza mai trascurare il gusto. Uno dei prodotti più golosi della linea Wellness sono i gelati, che possono dunque essere buoni e sani allo stesso tempo. In particolare troviamo il gelato fior di latte e nocciola senza zuccheri aggiunti. Per mantenere uno stato di salute buono è molto importante limitare la quantità di zucchero. Questo fa bene ai denti ma anche a tutte le nostre cellule. Questo perché lo zucchero è considerato un non alimento, non apporta nutrienti ma anzi costa fatica al corpo per essere smaltito. Qualsiasi cosa mangiamo dunque è meglio sia senza zucchero, come il gelato Wellness al gusto fior di latte oppure nocciola.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Siamo praticamente in estate e allora andiamo, almeno in cucina, alle Hawaii con il poke. Il poke è infatti un piatto tipico della cucina hawaiana, non so se lo sapevate. E infatti il termine deriva dall'hawaiano e significa letteralmente tagliato a pezzetti o a cubetti. Viene solitamente servito all'interno di una ciotola, impariamo un po' i termini tecnici, quindi dicevo di una ciotola chiamata bowl, ed è a base di riso a cui aggiungere tutto quello che si vuole, ma spesso è con pesce oppure pollo, tofu e diverse verdure e semi. Nello speciale poke da Penny trovati i semi di sesamo o di quinoa Amo Natura, che sono ricchi di fibre e grassi buoni che fanno tra l'altro bene al cuore, e poi ovviamente l'immancabile tofu al naturale. Per il vostro poke da Penny trovate tutto il necessario, tranne il classico gonnellino hawaiano. I semi di sesamo e quinoa Amo Natura invece sì, e costano 1,99 euro la confezione, e poi il tofu al naturale 200 grammi in sconto solo 1,25 euro.
0: Ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Voliamo in Danimarca per fare la scorta di birra Ceres, la birra più diffusa in Italia. No, non serve l'aereo, ma uno dei carrelli che trovate da Penny che potete riempire della nostra birra del mese, birra Ceres Strong Ale, una birra forte con i suoi oltre 7 gradi, doppio malto e la bionda con i riflessi dorati, con un carattere unico. Il birrificio Ceres consiglia di gustarla a una temperatura compresa tra i 4 e 5 gradi. La lattina in alluminio poi mantiene intatto il suo gusto e la protegge anche dai raggi solari. Qui da Penny la birra Ceres Strong Ale è la birra del mese. La lattina da mezzo litro è scontata del 20% a 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ben ritrovati su Penny FM e continuiamo insieme a sfogliare insieme appunto il volantino. Potremmo dire che il salva spesa di questa settimana apre le porte all'estate. Infatti fino al 17 giugno, quindi mancano solo 4 giorni al solstizio d'estate, ci sono in sconto del 23% i cornetti più classici di sempre, quello Algida con la granella e il cioccolato, ma per i più piccini o anche per i più golosi anche quello completamente al cioccolato. Sono sempre Algida e la confezione da 6 costa solo 4,19 euro. A me dopo il gelato a volte piace bere anche un buon caffè, è un po' come i cornetti Algida. Penny mette in offerta salva spesa uno dei più conosciuti, caffè Lavazza, cremo e gusto forte. I colori della confezione, blu e rosso, ricordano quelli del Bologna Calcio, sono ormai famosissimi e il caffè è una miscela perfetta tra arabica e robusta, un gran classico anche questo. Il caffè crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4, dunque un chilo, costa 12,99 euro, ma sempre fino al 17 giugno.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque per tutto giugno la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante a giugno viene solo 1,79 € la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È ufficialmente partito il conto alla rovescia per l'inizio dell'estate. Già in moltissime zone della penisola, a parte qualche temporale di passaggio, splende il sole con temperature parecchio alte. È arrivato il momento di attrezzarci per stare bene, anche tra le mura domestiche. Da Penny c'è uno speciale offerta d'estate e trovate il ventilatore a piantana 2 in 1, con un pratico telecomando e regolabile verso il basso e l'alto. Scontato 79,99 euro. Nel nostro speciale offerte d'estate anche degli attrezzi perfetti per stare in movimento, divertirsi all'aria aperta, una bellissima corda per saltare e un set a spiaggia con secchiello e paletta a partire da 5,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny.
1: È il momento di fare affari da Penny grazie al fuori tutto su tanti articoli per te e la tua casa. Cercate l'area dedicata a questa promozione perché ci sono molte offerte sugli articoli non alimentari che sono rimasti dagli speciali delle ultime settimane. Ad esempio custodie per vestiti e coperte da riporre per l'inverno, grucce, appendiabiti, questo era lo speciale cambio stagione ad aprile. Oppure zaini, ciabatte, sedia a sdraio, ombrellone dello speciale aria aperta, ma ce ne sono tanti altri. La promozione fuori tutto e gli sconti valgono solo con la Penny Card, la tessera fedeltà di Penny. Tanti articoli costano solamente 1 euro, 2 oppure 3 euro. Sugli articoli più grandi c'è lo sconto fino al 50%. Queste offerte valgono solo sulle cose che trovate nell'area dedicata al fuori tutto.
0: Gli speciali di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: In questo periodo dell'anno il risotto lo possiamo tranquillamente portare in tavola a temperatura ambiente. Perché venga come desideriamo, ci vuole un riso di qualità. Riso Scotti, ideale per il risotto. La confezione da un chilo ha uno sconto speciale. Ha la coccarda come miglior prezzo dell'anno Penny ed è scontata 1,49 euro. E poi a giugno Penny vi paga il carburante grazie al concorso Paga Penny, che nella scorsa edizione ha premiato 5 clienti dei Penny di Mottola, Borgo Mozzano, Lodi, Policoro e Pontida. Fino al 14 giugno fate almeno 35 euro di spesa con Penny Card. Potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori di una gift card da 1000 euro da utilizzare per il carburante della vostra automobile. Il concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Fino al 14 giugno, ma solo con Penny Card.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Cara, hai fatto le melanzane alla parmigiana, ma oggi non è domenica.
2: Domenica è sempre domenica.
3: Domenica è sempre domenica, cantava Mario Riva con l'orchestra di Gorni Kramer. Ricordo la canzone, ma non era ancora nato, non sono così vecchio. Ma la parmigiana di melanzane, quella sì, la conosco e la ricordo. E come se la ricordo. Da buon siciliano infatti adoro le melanzane, che poi tra l'altro fanno anche molto bene. Come sappiamo sono ricche di acqua e sali minerali e dunque ovviamente diuretiche. Ma grazie al potassio, al magnesio, ma anche al fosforo, sono certamente l'ortaggio per eccellenza della stagione estiva. Andiamo alla ricetta. La ricetta della parmigiana di melanzane è semplice: basta friggere le melanzane, aggiungere a strati salsa di pomodoro, basilico, parmigiano ovviamente, e infornare. Io personalmente metto anche dei pezzettini di parmigiano nei bordi per dare più gusto, un gusto più intenso, ma anche croccantino. La ricetta, come si suol dire, ve la do io, ma le melanzane le trovate per tutta l'estate, ovviamente nei vostri Penny di fiducia.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny trovate tantissimi prodotti con uno sconto speciale se acquistati con Penny Card. Ad esempio la provola in acqua dalle specialità Cuor di Terra affumicata. Questo tipo di provola è eccellente per la cottura perché è in grado di fondersi in modo molto uniforme e filante. È ideale per farcire pizze ma anche parmigiane e primi piatti al forno. Provola in acqua dalle specialità Cuor di Terra affumicata. Solo con Penny Card in sconto del 20% a 1,99 euro e per un contorno immediato spinacino duetto e insalata mista coltivate in Italia e da Penny c'è un 2 più 1 gratis, un pezzo è in offerta a 66 centesimi.
0: Penny, la primavera nel carrello.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di sport celebriamo un mito del ciclismo, Felice Gimondi. Nonostante la sua carriera sia coincisa in gran parte con quella del rivale Eddy Merckx, è stato in grado di ottenere numerosi successi, avendo rispetto al belga una maggiore longevità atletica. Felice Gimondi nasce a Sedrine, in provincia di Bergamo, e proprio da lì comincia la sua avventura in sella a una bicicletta, come ha raccontato a Bergamo TV.
2: Hanno costituito una piccola società proprio la Sedrinese, dove eravamo in 5-6 ragazzi con la voglia di fare le corse. Ma direi che dalla Sedrinese ho imparato molto, soprattutto perché non c'era la pressione di fare risultati.
1: Gimondi è uno dei 7 corridori ad aver vinto tutti e 3 i grandi giri, 3 volte il Giro d'Italia, il Tour de France e la Vuelta in Spagna. Nel suo palmarès anche il campionato del mondo su strada e alcune classiche come la Parigi-Roubaix e la Milano-Sanremo. Quali sono le gare a lui più care?
2: L'esuberanza del Tour, 65, un giovane al primo anno che va là e non ha paura di nessuno e addirittura va in fuga da solo una volta con la maglia gialla. Tatticamente l'ultimo Giro d'Italia, perché avevo già 34 anni.
1: Di Felice Gimondi ricorderemo per sempre le grandi vittorie, la sua semplicità e l'amore che provava per la moglie, che ha sposato quando erano ragazzi e che lo ha accompagnato sempre.
2: Dico sempre che il 50% delle mie vittorie sono merito anche di mia moglie. Io telefonavo a casa la sera e lei c'era sempre, mi dava tranquillità.
1: È tutto per Golosi di Sport, appuntamento la prossima settimana.

0: Da Penny fino a mercoledì 17 giugno ci sono i prodotti salva spesa. Ad esempio c'è l'olio extravergine d'oliva Farchioni velato. Questa caratteristica, la velatura, è dovuta alla sospensione di minuscoli frammenti di polpa e nocciolo dell'oliva. Novità da Penny, olio extravergine d'oliva Farchioni velato per tutti gli usi in cucina, a crudo come condimento, ma perfetto anche per sughi e salse. La bottiglia da un litro ha uno sconto del 31% a 5,99 euro. E tra i prodotti salva spesa anche la birra Moretti, birra prodotta con metodi tradizionali attraverso una produzione attenta rimasta invariata dal 1859. La confezione da 3 pezzi di birra Moretti è in offerta 1,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Fra la frutta e verdura vi aspettano le nostre zucchine, un ortaggio molto versatile. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Tanti piatti diversi che possiamo sperimentare per portare in tavola fantasia e novità. Da Penny vi aspettano le zucchine chiare, le mie preferite. Sono più dolci, tenere e ricche di sali minerali, ideali per fritture o preparazioni delicate.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le offerte d'estate vi aspettano da Penny e per rinfrescarvi ecco il ventilatore a piantana. E pensate, mantenere l'aria in circolo contrasta il ristagno di umidità, riducendo la concentrazione di anidride carbonica e prevenendo la muffa. Adesso il ventilatore a piantana viene solo 79,99 euro. E poi inizia la stagione della spiaggia e per i bimbi trovate tanti giochi, anche il secchiello con paletta, che stimolano lo sviluppo motorio, la coordinazione occhio-mano e la creatività. Il set da spiaggia viene solo 7,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Vivere in un ambiente pulito è fondamentale. Da Penny c'è uno speciale dedicato alla cura della casa dei capi che utilizziamo, con una gamma di prodotti studiati per mantenerla pulita come desiderate. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di prodotti per la pulizia con voi clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso dei detersivi per la pulizia della casa. Cosa usa?
4: La moglie detta Dash o Dixan o Sole, insomma, quelle marche conosciute.
3: Però ho visto anche che lei ha preso anche degli altri prodotti, non so, mi sembra questo è per
4: disinfettare il vicinetto, okay. Sono tutti detersivi di uso comune.
3: Quanto è importante la pulizia dentro casa?
4: Beh, molto importante perché è alla base dell'igiene.
1: Nel nostro speciale cura della casa, anche il detersivo lavatrice in polvere Dixan con 60 lavaggi garantiti e una nuova formula. In sconto da Penny, 11,99 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

0: euro in gift card da utilizzare per il carburante. L'iniziativa è valida solo con la Penny Card e più spese fate, più possibilità avrete di vincere. Una volta fatto il pieno, partiamo alla volta dei posti paradisiaci e durante il tragitto rigeneriamoci con un pranzo al sacco come le polpette di riso, importante per fare il pieno di energia ma senza lasciare sonnolenza, così da potersi rimettere alla guida. Il riso scatti ha ottenuto il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny e viene solo 1,49 euro.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny da prendere assolutamente in considerazione perché vengono proposti con sconti molto molto interessanti fino a mercoledì 17 giugno. Trovate anche la pasta da portare in tavola in mille modi, anche fredda ed insalata. A voi clienti abbiamo chiesto qual è la pasta che in assoluto preferite.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Beh, a casa nostra la pasta non manca mai, cioè abbiamo qualunque tipo di formato e qualunque tipo, tagliata in bronzo, corta, lunga, spaghetti, lasagne, quindi di qualunque tipo assolutamente.
4: Pasta mista, corta, lunga, non c'è tanta differenza. Io lunga, i miei corta, quindi c'è una lotta continua, comunque ci alterniamo.
5: Allora, compro pasta lunga e corta, secondo, mi piace tutte e due.
6: Forse pasta corta, quindi penne, mezze penne, farfalle, liquidali.
7: Corta, corta. Di semola.
1: Tra i prodotti salva spesa offerte valide sino a mercoledì 17 giugno anche la pasta Rummo dai formati assortiti in confezioni da mezzo chilo scontate del 44% a 89 centesimi la confezione.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Grazie alla vostra Penny Card avrete lo sconto del 20% sulla provola in acqua. Con questo metodo di conservazione il formaggio mantiene intatta la sua fragranza ed evita di seccarsi, risultando corposo e perfetto per sciogliersi in cottura. La provola in acqua, le specialità cuor di terra, viene solo 1,99 euro. Utilizziamola per preparare una torta salata con gli spinaci che, grazie al mix di vitamine e carotenoidi, favoriscono una pelle sana e luminosa. Grazie all'offerta 2 più 1 gratis, ogni confezione di spinacino viene solo 66 centesimi.
0: Penny, la primavera nel carrello.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Gli speciali di Fanny.
1: L'acqua è importantissima per la salute del corpo. Ad esempio, un'idratazione corretta garantisce la pelle luminosa ed elastica. L'acqua ci aiuta a mantenere il volume sanguigno stabile, consentendo al cuore di lavorare in modo efficiente. Una corretta idratazione dà una mano anche ai reni. Beviamo, soprattutto nella stagione calda, 2 litri d'acqua ogni giorno. Da Penny vi aspetta un 2+1 gratis anche sull'acqua frizzante Sant'Anna, ideale per l'uso quotidiano, da assaporare a temperatura ambiente o più fresca, lasciandola riposare in frigo prima di berla. Acqua frizzante Sant'Anna, in pacchi da 6 bottiglie con un 2+1 gratis. Un pezzo vostro a 2,16 euro.
0: Gli speciali di Penny.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

0: che trovi solo da Penny.
1: Una ricettina veloce per la vostra estate, eccola qua: insalata tonno e avocado. Ingredienti: tonno, avocado, cetriolo, succo di lime e semi di sesamo, questi sono anche facoltativi. Preparazione: beh, tagliamo tutto a cubetti, condiamo con lime, olio e un pizzico di sale per un pasto completo, leggero, estivo. Possiamo anche abbinare il tonno a delle verdure fresche, a una fonte di carboidrati come il pane integrale, la pasta fredda o il couscous e un frutto di stagione. In questo modo otteniamo un pranzo o una cena, perché no, equilibrata in meno di 15 minuti. Da Penny, tonno all'olio di oliva Gran Mare, maxi formato da 12 lattine, miglior prezzo dell'anno Penny, soli 7,99 euro. Abbiamo detto, per avere un pasto completo ed equilibrato, anche un frutto. E allora che estate sarebbe senza melone? Retato! Il nome deriva dalla caratteristica buccia coperta da una trama simile proprio ad una rete, retatura si chiama, che lo distingue da altre varietà di melone. E allora da Penny, il melone retato coltivato in Italia, al chilo è in offerta 1,79 euro.
0: Penny insieme mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: In particolar modo in questo periodo dell'anno, la mozzarella è un formaggio che spesso e volentieri troviamo sulla tavola. Fresco, nutriente, si presta a rendere un toast più morbido, ma è universale come ingrediente per mille ricette, anche la pizza. E voi la mozzarella come la portate in tavola?
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il pomodoro, no? La caprese, vero? Altrimenti la uso anche per le lasagne, per altri piatti, diciamo.
4: Anche cruda spesso e volentieri, sì sì. O se no faccio la carne alla pizzaiola.
5: Voglio sentirne il gusto, quindi io la mangio natur. Mi piace bianca, mi piace assaporarne tutto il gusto originale.
6: La caprese è famosa con i pomodorini. Se no fatta cotta in carrozza, la famosa mozzarella in carrozza.
1: Mozzarella di sapore di cascina in una confezione da 4 pezzi. Scontata a 2,69 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny. I Gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi da Penny spesa originale, cioè lo speciale poké. Tra i tanti ingredienti per realizzarlo, i semi di sesamo e il tofu. Cosa prepariamo oggi con questi due ingredienti del tofu croccante al sesamo? Tagliamo il tofu a cubetti, asciughiamolo per bene, passiamolo in un mix di salsa di soia e un filo d'olio, ricopriamolo con i semi di sesamo, cuociamo in padella o in forno finché diventa dorato e croccante ed è perfetto da abbinare a del riso e a delle verdure saltate. La Penny con lo speciale poké, semi di sesamo e di quinoa Amo Natura in offerta 1,99 euro, il tofu al naturale invece in sconto a solo 1,25 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Solo da Penny.

0: salva spesa di Penny.
1: Festeggiamo perché nello speciale salva spesa trovate lo spumante rosato con Librina. È ottimo con fritto misto di mare e verdure pastellate perché la bollicina sgrassa la frittura rendendo il piatto più leggero. Si sposa benissimo anche con spaghetti alle vongole, risotti o linguine allo scoglio. Ma se lo cercate per aperitivo, è ideale con formaggi freschi come la mozzarella di bufala e salumi delicati come il prosciutto crudo dolce. Adesso lo spumante rosato con Librina viene solo 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Che estate sarebbe senza speciale salvaspesa, ma soprattutto senza cornetto Algida, che da Penny nel reparto surgelati trovate in versione classica e al cioccolato. Cornetto Algida che col passare del tempo è diventato iconico soprattutto per la sua puntina al cioccolato finale. Avevo amici che mangiavano prima la punta e poi tornavano in cima a mangiare il resto del cornetto, pensate. Allora, di solito si dice cornetto e caffè, ma in questo caso non è la brioche, ma è il cornetto Algida, che trovate da Penny, classico e al cioccolato, confezione

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai. Scopri le offerte di primavera.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi per tenervi compagnia su Penny FM. Grazie allo speciale offerte d'estate possiamo tornare in spiaggia ed evocare ricordi del passato che si mischiano a nuove esperienze balneari. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto nelle spiagge italiane quali ricordi avete delle giornate al mare.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Lei che è qua al mare, insomma, quali sono i suoi ricordi del mare? Come si divertiva?
4: Ma non lo so, non me lo ricordo.
3: E adesso come si diverte al mare?
4: Al mare, vabbè, facendo il bagno, prendendo il sole.
3: Ma lei ci va con la famiglia?
4: Sì, con il nipote.
3: Ok, e quindi con i nipoti cosa fa? Che giochi fa?
4: Mi fa non pazzire, mi fa diventare matta, è molto vivace.
3: Immagino, grazie.
1: I nipotini portano una ventata di allegria e gioia, soprattutto durante le giornate al mare. E allora per collezionare ricordi indelebili al mare, ecco il telo in licenza assortite a soli 5,99 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È arrivato o no l'estate? Direi di sì. Allora da Penny ci rinfreschiamo con lo speciale 2 più 1 gratis. Perché? Perché trovate tutte le vostre bevande estive preferite: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Serviamole in un bel bicchiere grande, colorato, con un po' di ghiaccio e magari una fettina di limone per dare ancora di più quel senso di freschezza e di estate. Da Penny speciale 2 più 1 gratis: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Se ne prendete 3 di lattine, una vi costa soli 70 centesimi. Stesso discorso col 2 più 1 gratis con lo yogurt greco Welles in gusti assortiti, che prima cosa è ricco di proteine, quindi favorisce crescita muscolare e aiuta a sentirsi sazi più a lungo, e poi ricco di calcio, che contribuisce alla salute di ossa e denti ed è utile nella prevenzione dell'osteoporosi. Yogurt greco Welles in gusti assortiti, 2 più 1 gratis. Se ne acquistate 3, un pezzo vi costa soli 63 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Su Penny FM ecco tutti i consigli per scegliere la frutta ideale per la bella stagione. Questo è il momento delle albicocche, mangiarle un tocca sana perché sono ricche di acqua, potassio e beta carotene. Questo mix idrata l'organismo, protegge la pelle da raggi solari favorendo una bronzatura uniforme e reintegrando i sali minerali persi con il caldo, aiutando anche a combattere la stanchezza. E se volete assaporarle in modo alternativo, provatele ripiene di formaggio spalmabile ed erba cipollina. In questo modo diventeranno anche un pranzo fresco e rigenerante.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: trovi solo da Penny.
1: Nello speciale salva spesa vi aspetta la birra Moretti ricetta originale. È perfetta con pizza, arrosti di pollo e formaggi non troppo stagionati. La confezione da 3 pezzi viene solo 1,99 euro. Se scegliamo di accostare la birra Moretti alla pizza, allora scegliamo la pizza con fresche fette di mozzarella di bufala e finiamo con un giro d'olio. Quello che trovate da Penny è una novità, l'olio farchioni velato, chiamato così perché conserva particelle di polpa e gocce d'acqua di vegetazione dell'oliva che gli conferiscono un aspetto torbido simile a un velo. L'olio farchioni da 1 litro scontato del 31% viene solo 5,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Il menù di oggi ci porterà a spasso nel tempo con la trilogia di Robert Zemeckis e Steven Spielberg. Ritorno al futuro. Buon appetito.
2: Che cosa ti dicevo? 88 miglia all'ora!
1: Marty McFly ha un sogno: diventare una grande rockstar. Ma non sa che sarà lui il primo uomo a viaggiare nel tempo. Merito del suo migliore amico Emmett Brown, detto Doc, uno scienziato che ha la geniale intuizione di trasformare una DeLorean in una macchina del tempo. Anche se gli autori del film avrebbero preferito usare un frigorifero. La trilogia è un lungo viaggio tra passato, presente e futuro. Tante situazioni paradossali. Il faccia e faccia tra Marty e suo papà, ancora adolescente nel 1955. Marty che sbirce di nascosto l'altro se stesso in un ipotetico 2015 e scorribande nel selvaggio West.
3: Come ti chiami, pivello?
4: Eastwood. Clint Eastwood.
1: Il mutare del tempo si sviluppa anche attraverso il cibo. Negli anni 50, per invitare una ragazza a ballare, ci si faceva coraggio con qualcosa di dolce.
5: Dammi un latte. Al cioccolato.
1: Mentre nel vecchio West ci si poteva rinfrescare anche con tè freddo, servito con qualche cubetto di ghiaccio. E quando si ha voglia di portare la cucina italiana a tavola, basta viaggiare nel futuro e comprare una pizza da idratare in un fornetto a microonde.
6: Idratare livello 4, per favore.
7: È pronta!
6: Ecco qui. Oh,
8: accidenti, mamma, tu sì che sai idratare la pizza.
1: La stessa macchina del tempo, spinta inizialmente a plutonio, diventa super ecologica, alimentandosi anche con la birra e bucce di banana.
9: Grande gioco.
1: E quindi tanto cibo anche nella saga Ritorno al futuro. Grazie per l'ascolto, noi ci risentiamo con il prossimo film. A tavola!

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Ogni momento è giusto per fare una grigliata, all'aperto se si può, ma anche sul balcone o nel giardinetto di casa. L'importante è avere tanti amici o parenti con cui condividerlo in allegria. Ma esiste una grigliata ideale? Sentiamo cosa ne pensate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Campagna, con gli amici, gli uomini arrostiscono. E le donne chiacchierano, sarebbe l'ideale.
4: I bambini che giocano su un prato, grigliata di pesce preferibilmente.
5: I sabati con tanti amici, quelli sempre più preferiti logicamente, o chi viceversa ti invita, sempre carne, la verità.
6: La domenica mezzogiorno, pesce, carne e vino e basta.
1: Ma che bello, bello anche essere invitati, ma non presentiamoci però a mani vuote. E da Penny trovate tutto il necessario, ovviamente carne come abbiamo sentito, ma anche pesce e poi prodotti dedicati a marchio Voglia di Griglia, come il bacon o i würstel. Immancabili ovviamente le verdure da accompagnamento, dalle classiche melanzane all'insalata belga, che grigliata ha un gusto molto particolare, soprattutto se aggiungete un filo d'olio extravergine e un pizzico di origano sul finale. Grigliamo con Penny? Sentite già il profumino?
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Penny FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Concediamoci un momento fresco di piacere con il gelato allo yogurt sullo stecco. Mangiarlo per merenda è un'ottima scelta perché unisce il piacere rinfrescante del dessert ai benefici del latte fermentato, offrendo uno snack più leggero. Fornisce macro e micronutrienti essenziali per la salute delle ossa e anche per il mantenimento della massa muscolare. Inoltre, il processo di fermentazione riduce i livelli di lattosio, rendendolo più tollerabile per chi ha una digestione sensibile. Tutto questo era chiuso negli stecchi di gelato allo yogurt Welles. Vengono solo 2,99 euro.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Vediamo se siete bravi in matematica, anche se la scuola praticamente è finita, ma ritorniamo a noi. 2 più 1? Certo, farebbe 3, ma da Penny il 2 è più 1 gratis, dunque comprate 2 e 1 lo portate a casa gratis. Vi faccio qualche esempio con le più famose bevande al mondo. Da Penny, Coca-Cola normale, ma anche zero o zero caffeina e poi ancora Fanta o Sprite, con la formula 2 più 1 gratis le pagate solo 70 centesimi ciascuna invece che 1 euro e 5 centesimi. Oppure ancora con lo yogurt greco Welles. Prima di ripetere però la formula magica, vi dico che lo yogurt greco dà un elevato apporto proteico e questo aiuta il senso di sazietà ed è ideale anche per il recupero muscolare di chi pratica sport. E poi lo sappiamo, è ricco di fermenti lattici che sono utili per migliorare la digestione e le difese immunitarie. Ritornando alla formula Penny 2 più 1 gratis, 3 vasetti di yogurt greco Welles li pagate solo 1,90 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: gli speciali di Penny.
1: Con lo speciale 2 più 1 gratis da Penny trovate anche tanti formaggi estivi freschi, come lo stracchino leggero, stracchino light, della nostra linea del benessere Wellness. Sentiamo i nostri clienti, questa signora davvero disponibile e simpatica che ci spiega un po' quali sono i suoi latticini, in questo caso preferiti. Vai!
2: Le interviste di Penny FM.
3: La vedo qui in mezzo ai formaggi, visto che stava scegliendo, ero un po' curioso di sapere cosa le piace.
4: Vabbè, i formaggi di solito mozzarella, stracchino, poi invece per mio marito brie, ricotta, insomma, più o meno sono quelli.
3: E li prepara in qualche modo particolare?
4: Ma no, dipende. Lo stracchino no, lo mangio così. No, a volte lo metto anche nella piadina. La mozzarella la mangio da sola oppure la metto sulla pizza. Il brie mio marito lo mangia così, lo accompagna come secondo, insomma, quindi...
1: Eccolo qua, quindi lo stracchino va anche nella piadina, ma in questo caso potete anche prepararvi una buona insalata estiva con stracchino, melone e rucola. Tagliamo il melone a cubetti, disponiamo la rucola nel piatto, aggiungiamo il melone e lo stracchino a cucchiaiate, completiamo con frutta secca tritata, un filo d'olio e pepe nero, e se vi piace il contrasto dolce-sapido, aggiungiamo anche qualche goccia di aceto balsamico. Stracchino Light Wellness 2 più 1 gratis. Se acquistate 3 pezzi, uno vi costa soli 76 centesimi.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Guardando il volantino di questa settimana ho visto che ci sono dei prodotti di largo consumo che Penny ha deciso di mantenere a prezzi volutamente bassi per un intero anno. Tra questi ad esempio il tonno all'olio d'oliva a Grammare. Il tonno, si sa, è un salva serate, un salva studenti e anche un salva viaggi, perché no? E poi, lo sappiamo, è ricco di omega 3 che aiuta a regolare i livelli di colesterolo nel sangue, riduce quello cattivo e aumenta quello buono. Da giugno 2025 a giugno 2026 è indicato da Penny come miglior prezzo dell'anno e la confezione da 12 scatolette di tonno in olio d'oliva Grammare costa solo 7,99 euro. Fate presto che sono in quantità limitata. E poi restiamo in tema di prodotti indispensabili, perché in questo periodo il melone retato è fantastico, non solo perché fa bene ma anche perché è ricco di storia. Detto anche cantalupo, proviene dai paesi asiatici e venne coltivato proprio nei giardini pontifici a Cantalupo in Sabina, siamo in provincia di Rieti, un frutto papale potremmo dire. E il melone retato o cantalupo coltivato in Italia costa solo 1,79 euro al chilo.
1: Belli insieme, Mix. Belli insieme, Mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Ben detto, fatto in casa da Benedetta con Penny, la nostra food creator Benedetta Rossi propone sempre delle nuove ricette, in questo caso estive, sul nostro sito penny.it. Adesso è la volta del rotolo di zucchine, che tra i tanti ingredienti ha anche le nostre uova sapor di cascina. Rotolo di zucchine, stracchino e prosciutto, un piatto fresco, saporito, scenografico, perfetto per la bella stagione. Come funziona? La base è un soffice composto di zucchine e uova cotto in forno, farcito con stracchino Valbontà aromatizzato e prosciutto cotto, il tutto poi arrotolato e lasciato riposare in frigorifero. Ideale come antipasto, ma anche come secondo piatto freddo o piatto unico estivo, si prepara in anticipo pochi minuti ed è facilissimo da portare in tavola. Il nostro rotolo di zucchine preparato da Benedetta Rossi è sul sito penny.it. Trovate la ricetta scritta ma anche il video, molto molto divertente. Da Penny, tra i tanti ingredienti per realizzare questa meraviglia, uova sapor di cascina in offerta, 1,89 euro.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Ci trovi

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Siamo praticamente in estate e allora andiamo, almeno in cucina, alle Hawaii con il poke. Il poke è infatti un piatto tipico della cucina hawaiana, non so se lo sapevate. E infatti il termine deriva dall'hawaiano e significa letteralmente tagliato a pezzetti o a cubetti. Viene solitamente servito all'interno di una ciotola, impariamo un po' i termini tecnici, quindi dicevo di una ciotola chiamata bowl, ed è a base di riso a cui aggiungere tutto quello che si vuole, ma spesso è con pesce oppure pollo, tofu e diverse verdure e semi. Nello speciale poké da Penny trovati i semi di sesamo o di quinoa amo natura, che sono ricchi di fibre e grassi buoni che fanno tra l'altro bene al cuore. E poi ovviamente l'immancabile tofu al naturale. Per il vostro poké da Penny trovate tutto il necessario, tranne il classico gonnellino hawaiano. I semi di sesamo e quinoa amo natura invece sì, e costano 1,99€ la confezione. E poi il tofu al naturale, 200 grammi, in sconto solo 1,25€.
0: Porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Penny.
1: Adesso ce ne andiamo in Grecia, sta arrivando l'estate, andiamo nelle isole Cicladi dove c'è questo mare blu, il colore bianco delle case, il blu dei tetti anche che fa pandan con il mare e un cibo, una cucina meravigliosa. Tra i loro prodotti principali c'è ovviamente la feta. Da Penny con lo speciale Poké trovate la feta a cubetti DOP che possiamo utilizzare in una classica, buona e fresca insalata greca. Quali sono gli ingredienti e come la prepariamo ce lo dice Vittorio Castellani, in arte Chef Kumalé.
2: Piatti, non parole.
3: L'insalata greca di fatto prevede tutta una serie di ingredienti che sono molto adatti a una dieta estiva perché ricchi di sali minerali, e quindi cetriolo con la buccia, peperone tagliato a fette larghe, solitamente si gioca sui colori, quindi cetriolo è verde, si useranno in questo caso peperoni gialli e rossi, pomodori maturi, olive greche preferibilmente o comunque olive nere, e poi panetti di feta sbriciolati al momento. Volendo potete anche aggiungere dei crostoni di pane, abbondante olio extravergine d'oliva, un po' d'aceto e una presa di sale.
1: Grazie a Chef Kumalé, secondo me in questa buona insalata potremmo aggiungere anche qualche cubettino di anguria, perché la dolcezza di questo frutto si unisce, si sposa alla perfezione con la sapidità di questo formaggio. Aggiungiamo anche, perché no, menta fresca e pepe nero se volete. Da Penny, feta a cubetti DOP in sconto 2,19 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ben ritrovati su Penny FM e continuiamo insieme a sfogliare insieme appunto il volantino. Potremmo dire che il salvaspesa di questa settimana apre le porte all'estate. Infatti fino al 17 giugno, quindi mancano solo 4 giorni al solstizio d'estate, ci sono in sconto del 23% i cornetti più classici di sempre, quello Algida con la granella e il cioccolato, ma per i più piccini o anche per i più golosi anche quello completamente al cioccolato. Sono sempre Algida e la confezione da 6 costa solo 4,19 euro. A me dopo il gelato a volte piace bere anche un buon caffè, è un po' come i cornetti Algida. Penny mette in offerta salva spesa uno dei più conosciuti, caffè Lavazza, cremo e gusto forte. I colori della confezione, blu e rosso, ricordano quelli del Bologna Calcio, sono ormai famosissimi e il caffè è una miscela perfetta tra arabica e robusta, un gran classico anche questo. Il caffè crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4, dunque un chilo, costa 12,99 euro, ma sempre fino al 17 giugno.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Benvenuti da Penny, benvenuti fino al 17 giugno. Da Penny le parole d'ordine sono fuori tutto. Solo con Pennycard trovate articoli per voi e la vostra casa a 1, 2 o 3 euro. Tra gli articoli, tanti legati al giardinaggio e al fai da te. Abbiamo chiesto ai nostri clienti Penny maschietti come se la cavano coi lavori manuali le loro dolci metà. Vai!
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Se la cava molto bene con i lavori domestici, diciamo abbastanza democratico, questa cosa coinvolge anche me, quindi devo collaborare anch'io.
4: La mia compagna è bravissima comunque con i lavori, a volte anche più di me, io sicuramente meno tempo, lei ne ha di più ed è maniacale quando fa le cose, molto precisa.
5: Direi che se la cava benissimo, cioè nel senso le piccole cose, le cose da, non so, l'idraulico, l'elettricista, queste cose, è molto più brava di me.
1: Anche se sono più brave di noi, molto importante il lavoro di squadra ovviamente, eh. Mi raccomando, chi ben comincia a metà dell'opera, e allora fino al 17 giugno da Penny fuori tutto. Da Penny anche tanti altri sconti fino al 50% solo con Pennycard.
0: Scopri le offerte di primavera.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È ufficialmente partito il conto alla rovescia per l'inizio dell'estate. Già in moltissime zone della penisola, a parte qualche temporale di passaggio, splende il sole con temperature parecchio alte. È arrivato il momento di attrezzarci per stare bene, anche tra le mura domestiche. Da Penny c'è uno speciale offerta d'estate e trovate il ventilatore a piantana 2 in 1, con un pratico telecomando e regolabile verso il basso e l'alto. Scontato 79,99 euro. Nel nostro speciale offerte d'estate anche degli attrezzi perfetti per stare in movimento, divertirsi all'aria aperta, una bellissima corda per saltare e un set spiaggia con secchiello e paletta a partire da 5,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: frutta e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Domanda molto semplice: qual è il vostro frutto preferito? Il mio sicuramente la pesca, insieme magari ad altra frutta che arriva con la primavera e poi con l'estate, come le fragole, le albicocche, le ciliegie. Però la pesca è qualcosa che metto sempre al primo posto. Pesca che fa tanto bene anche alla salute. La pesca infatti regola la pressione sanguigna, questo grazie alla presenza del potassio, che ha delle proprietà vasodilatatrici. I suoi effetti infatti riducono lo stress del sistema cardiocircolatorio, con effetti positivi sull'ipertensione. Allora oggi magari prepariamoci una bella macedonia di frutta fresca, frutta principale in questo caso, protagonista la pesca. Da Penny reparto frutta e verdura trovate in offerta ovviamente le pesche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: da Penny.
1: In questo periodo dell'anno il risotto lo possiamo tranquillamente portare in tavola a temperatura ambiente. Perché venga come desideriamo, ci vuole un riso di qualità. Riso Scotti, ideale per il risotto. La confezione da un chilo ha uno sconto speciale. Ha la coccarda come miglior prezzo dell'anno Penny ed è scontata 1,49 euro. E poi a giugno Penny vi paga il carburante grazie al concorso Paga Penny, che nella scorsa edizione ha premiato 5 clienti dei Penny di Mottola, Borgo Amozzano, Lodi, Policoro e Pontida. Fino al 14 giugno fate almeno 35 euro di spesa con Penny Card. Potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori di una gift card da 1000 euro da utilizzare per il carburante della vostra automobile. Il concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese, fino al 14 giugno, ma solo con Penny Card.
2: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Ben ritrovati su Penny FM con un ospite speciale che però per noi di Penny è già diventata un'amica, una consigliera. Una nuova ricetta e dunque una nuova intervista. E con noi abbiamo Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: E allora Benedetta, devo dirti la verità, mi sembra ancora di vederti al Penny di Roma per la presentazione del tuo libro. Che bella giornata, e poi il tuo rapporto con i clienti Penny è sempre più vicino, ormai sei veramente una di famiglia. Che cosa ci racconti di questa esperienza?
2: Ma in realtà è sempre un'emozione incredibile per me incontrare le persone che mi seguono, anche perché è l'occasione per dare un volto a tutte quelle che mi scrivono ogni giorno, e quindi e poi è anche bellissimo sentire la loro emozione, insomma, soprattutto quando ci abbracciamo, sento proprio i cuori che battono forte.
1: Bellissimo.
2: E poi mi rendo conto che ci tengono a me, no? E mi considerano quasi come una di famiglia, e questa cosa mi fa molto piacere.
1: Anche per noi, come puoi immaginare, è stato veramente un momento davvero bellissimo, fantastico veramente. Però adesso concentriamoci sulla nuova ricetta, la ricetta di questa settimana, il rotolo di zucchine, stracchine e prosciutto. Intanto dici com'è nata questa idea.
2: Vabbè, ma con questo caldo ho pensato a una ricetta fresca che si prepara in pochi minuti, comoda, perché si può preparare in anticipo, e poi con le zucchine che insomma in questo periodo sono di stagione.
1: Certo, assolutamente. Senti Benedetta, ma se volessimo rendere vegetariano questo rotolo di zucchine, al posto del prosciutto cosa potremmo aggiungere per insaporire?
2: Allora, guarda, io ho pensato a una cosa semplicissima. Al posto del prosciutto possiamo dare un bel po' di sapore con i pomodori secchi e la rucola. Che te ne pare?
1: Mi sembra un'ottima soluzione. Io poi sono siciliano, quindi i pomodorini secchi sono sempre una cosa strepitosa. Mi sembra ottimo. Senti, ormai sono veramente tanti mesi che sei insieme a noi. Adesso la domanda è come senti che questo legame si stia evolvendo? Siamo anche noi di Penny, un po' lo possiamo dire, come fatti in casa?
2: Beh, guarda, io devo dire che mi trovo veramente molto bene, perché ho incontrato solo persone alla mano, semplici, disponibili, insomma un po' come essere a casa, quindi assolutamente sì.
1: E questo ci fa
2: anche voi di Penny siete come fatti in casa.
1: Grazie, questo ci fa un piacere immenso. A questo punto però faccio un saluto per i nostri clienti, e se vuoi e se puoi ci dai qualche anticipazione sulla prossima ricetta?
2: Allora, ancora ricette perfette per l'estate.
1: Okay.
2: Tre idee di paste fredde, però non di quattro.
1: Ok, questo ci accontentiamo. Ci fai un saluto conclusivo per i nostri clienti?
2: Un saluto a tutti gli amici di Penny. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.
1: Con Penny.

0: vivi l'estate con Penny.
1: I prodotti dedicati al benessere qui da Penny si chiamano Wellness, pensati per chi segue una dieta attenta ed equilibrata senza mai trascurare il gusto. Uno dei prodotti più golosi della linea Wellness sono i gelati, che possono dunque essere buoni e sani allo stesso tempo. In particolare troviamo il gelato fior di latte e nocciola senza zuccheri aggiunti. Per mantenere uno stato di salute buono è molto importante limitare la quantità di zucchero. Questo fa bene ai denti ma anche a tutte le nostre cellule, questo perché lo zucchero è considerato un non alimento, non apporta nutrienti ma anzi costa fatica al corpo per essere smaltito. Qualsiasi cosa mangiamo dunque è meglio sia senza zucchero, come il gelato Wellness al gusto fior di latte oppure nocciola.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Da Penny trovate tantissimi prodotti con uno sconto speciale se acquistati con Penny Card. Ad esempio la provola in acqua dalle specialità Cuor di Terra affumicata. Questo tipo di provola è eccellente per la cottura perché è in grado di fondersi in modo molto uniforme e filante. È ideale per farcire pizze ma anche parmigiane e primi piatti al forno. Provola in acqua dalle specialità Cuor di Terra affumicata. Solo con Penny Card in sconto del 20% a 1,99€ e per un contorno immediato, spinacino, duetto e insalata mista, coltivate in Italia e da Penny c'è un 2 più 1 gratis, un pezzo è in offerta a 66 centesimi.
1: Penny, la primavera, nel carrello.

0: Avete ascoltato Penny Insieme Mix. Penny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fresh Eyes, Andy Grammer su Penny FM ci ha portati alle 16. Buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny.
1: Penny insieme.
2: Insieme. Insieme.
1: Tre ore in compagnia di Beppe Cogliandro.
2: Beppe Cogliandro.
0: Eccoci qui nel cuore di questo giovedì del 4 di giugno. Ben ritrovati insieme in diretta nazionale in tutte le filiali Penny da qui alle 19. Vi ricordo una cosa molto importante. A giugno Penny vi paga il carburante grazie al concorso Paga Penny. Fino al 14 di questo mese fate almeno 35 euro di spesa con Penny Card e potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori di una gift card da 1000 euro. Da utilizzare per il carburante della vostra autovettura, della vostra automobile. Proprio così il concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese, fino al 14 di giugno, ma solo con Penny Card.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Michele Bravi, prima o poi su Penny FM.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ma da Penny c'è un 2 più 1 gratis su tanti prodotti, anche su Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite, per cui abbiamo tutta una gamma per poterci dissetare in qualunque momento della giornata. 2 più 1 gratis, un pezzo in sconto 70 centesimi. 2 più 1 gratis anche sullo yogurt greco di Welles, uno dei marchi di Penny, per un momento una merenda anche adesso nel cuore del pomeriggio, ma anche per utilizzare lo yogurt come ingrediente per rendere il pranzo più completo, eppure la prima colazione, il primo pasto del giorno. Allora, 2 più 1 gratis anche per lo yogurt greco Welles, un pezzo è vostro qui da Penny, spendendo 63 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

Hold My Hand con il ritmo di Sean Paul su Penny FM alle 16:16 da Penny. C'è uno speciale pokai, questo piatto tipico della tradizione hawaiana. Il termine, se andiamo a vedere, ci documentiamo un attimino, significa letteralmente tagliato a pezzetti o a cubetti, ed è nato, pensate, come pasto di recupero dei pescatori di quelle parti. Oggi è una pietanza leggera, bilanciata, servita in quelle ciotole bowl che unisce cereali, proteine, verdure, salse. Bene, per il vostro pokai da Penny trovate veramente tutto, anche l'avocado, che è perfetto pure per un pokai. Lo mettete nel bowl e poi inserite tutto quello che accende il vostro appetito. Avocado Hass, la confezione, il pezzo è in sconto 2,99 euro.

0: Talk to me con Damiano David su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Insalata mista con dentro anche dei pezzettini di tonno, allora da Penny. Attenzione a quantità limitata, c'è un maxi formato di tonno all'olio d'oliva grammare con la coccarda. Miglior prezzo dell'anno Penny, sì, confezione da 12 con... ovviamente questo pacco a quantità limitata, approfittatene, disponibile sino al 14 di giugno, vostro a 7,99 euro. E poi prosciutto e melone. Siamo alle porte di un fine settimana con bel tempo, temperature in crescita un po' lungo tutta la penisola, ci vuole qualcosa di fresco, di rigenerante, prosciutto e melone, utilizzando il melone retato coltivato in Italia con la bandierina tricolore che vi aspetta in sconto al chilo da Penny, solo qui da Penny, 1,79 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Dead or Alive su Penny FM 16:31, ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Oggi 4 di giugno, compleanno cinematografico da festeggiare, perché soffia su 51 candeline l'attrice americana Angelina Jolie. Angelina ha raggiunto la notorietà internazionale, ricorderete, interpretando al cinema l'eroina dei videogiochi Lara Croft. Poi nel 2000 ha vinto l'Oscar, importantissima questa cosa per il suo curriculum, con la sua interpretazione nel film Ragazze interrotte. E come potremmo dimenticare il film di 2 anni fa dove ha interpretato il soprano greco Maria Callas. Angelina Jolie è stata più volte dichiarata la donna più affascinante e bella del mondo. Beh, che siate d'accordo o meno, fatto sta che ha comunque un grandissimo carisma.

0: Achille Lauro su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny c'è uno speciale poke, questo piatto tipico della tradizione hawaiana, pokai come pronunciano da quelle parti, e troviamo tutti gli ingredienti per riempire la nostra ciotola, il nostro bowl con quello che desideriamo. C'è ad esempio il tofu al naturale in una confezione da 200 grammi in sconto del 16%, 1,25 euro, ma ci sono anche i semi di sesamo, quelli di quinoa, Amo Natura in confezioni di dimensioni diverse, ovviamente con prezzi differenti. E allora, semi di sesamo e semi di quinoa Amo Natura, ogni pacco vi aspetta in sconto da Penny 1,99 euro per un pranzo e una cena all'insegna della salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: In a Light su Penny FM 16:46, ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Un secolo fa a Torino, al Caffè Mulassano, nasceva il tramezzino. E noi abbiamo intervistato l'attuale gestore del Caffè Mulassano di Torino, Cristiano Ruggero, e gli abbiamo chiesto quante varietà di tramezzini ci sono nel loro locale.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Ma qui è nato il tramezzino di insalata di aragosta e poi pensiamo ai classici del Piemonte tipo burraciughe, ciuga al verde, vitello tonnato, antipasto piemontese, garibaldino e poi c'è anche col tartufo e mascarpone, insomma ce n'è diciamo parecchi da elencare.
0: Eh beh, ce n'è per tutti i gusti. E allora da Penny c'è un 2 più 1 gratis che riguarda anche i tramezzini. Tramezzino gli allegri sapori, tonno e maionese, attenzione per una merenda anche adesso, un pezzo è vostro spendendo solo 92 centesimi.
3: Ricordo quelle sere, sognavamo in grande dalle strade del quartiere.

0: Eros Ramazzotti e Max Pezzali su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E da Penny ci sono i prodotti salva spesa. Sono offerte valide sino a mercoledì 17 giugno nel reparto surgelati. Tanto buon gelato, sì, anche per questo 4 di giugno. Cornetto classico al cioccolato Algida. La confezione da 6 pezzi ha uno sconto del 23% a 4,19 euro. Soprattutto in questo momento dell'anno il gelato ci vuole, è fondamentale. Sempre, tutto l'anno, ci vuole il caffè. E anche il caffè fa parte dei prodotti salva spesa, per cui offerte importanti, convenientissime sino mercoledì 17 giugno. Allora, caffè crema e gusto forte Lavazza, c'è una confezione da 4 pezzi a quantità limitata di caffè crema e gusto forte Lavazza che vi aspetta in sconto da Penny, approfittatene. 12,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Come on over, Estelle, su Penny FM. Ancora buoni acquisti da Penny. Vi ricordo, a giugno Penny vi paga il carburante grazie al concorso Paga Penny. Fino al 14 giugno fate almeno 35 euro di spesa con Penny Card, potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori di una gift card da 1000 euro da utilizzare per il carburante della vostra automobile. Il concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese, fino al 14 giugno, ma solo con Penny Card. Le 17 in questo istante, ancora buoni acquisti da Penny per la seconda parte di questo pomeriggio, di questo giovedì del 4 di giugno. Il ritmo della spesa per i prossimi minuti è con Bruno Mars, I Just Might.

0: Wow, Bruno Mars, I Just Might, su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 17.05 prendiamo in considerazione le offerte d'estate che troviamo da Penny. Ci sono tante cose interessanti per vivere il nostro ambiente domestico, ma anche quello professionale, belli freschi, respirando. Le temperature sono in decollo rapido, ci stiamo avvicinando all'estate, allora il ventilatore ci vuole. Da Penny c'è quella piantana 2 in 1 con un pratico telecomando, le giuste pale per rinfrescarci come desideriamo. Regolabile verso l'alto e il basso di 90 gradi, per cui meglio di così, e in sconto 79,99 euro. E poi ci sono tutte quelle cose, quegli oggetti che diventano importanti nel momento nel quale siamo a diretto contatto con la natura, magari in spiaggia. La corda per saltare, il set spiaggia con il secchiello e la paletta, a partire da 5,99 euro. Con questo speciale estate avremo modo di rinfrescarci e di divertirci.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.com.

0: Angel, Cody Simpson, su Penny FM alle 17:16.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
0: E allora andate sul sito penny.it, nella sezione Penny per te, ricette di Penny fatto in casa con Benedetta. Trovate tanti video con moltissime ricette realizzate da Benedetta Rossi, l'amata food creator, realizzate con i prodotti di Penny. L'ultima ricetta, quella nuova che trovate in ordine di tempo, è il rotolo di zucchine stracchino e prosciutto. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di questa ricetta con l'autrice Benedetta per capire un po' i segreti, come le è venuto in mente questo tipo di ricetta. Andiamo a sentire, dai.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Però adesso concentriamoci sulla nuova ricetta, la ricetta di questa settimana, il rotolo di zucchine, stracchino e prosciutto. Intanto dici com'è nata questa idea.
4: Vabbè, ma con questo caldo ho pensato a una ricetta fresca che si prepara in pochi minuti, comoda, perché si può preparare in anticipo, e poi con le zucchine che insomma in questo periodo sono di stagione.
0: Giustissimo, come sempre le ricette realizzate da Benedetta Rossi sono fatte e create con i prodotti di Penny, fatto in casa da Benedetta. Se andate a sfogliare il volantino, anche la versione digitale che potete sfogliare attraverso l'app di Penny, troverete un riquadro con tutto i prodotti e potrete anche con il telefonino inquadrare il QR code e scoprire la ricetta e vedere il video. Tra gli ingredienti c'è anche il formaggio grattugiato Val Bontà, che tra l'altro è in offerta da Penny, perfetto per questa ricetta di Benedetta, in offerta 4,39 euro.

0: Coma cose su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Risottino, volendo potreste cucinarlo un po' prima di portarlo in tavola e lo gustate a temperatura ambiente. Allora da Penny c'è il riso per risotto Scotti con un prezzo molto interessante. Miglior prezzo dell'anno Penny, c'è pure la coccarda che lo certifica. Un chilo è in sconto 1,49 euro. Poi paga Penny. Attenzione, a giugno Penny vi paga il carburante grazie al concorso Paga Penny che nella scorsa edizione ha premiato 5 clienti dei Penny di Mottola, Borgo a Mozzano, Lodi, Policoro e Pontida. Fino al 14 di giugno fate almeno 35 euro di spesa con Penny Card e potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori di una gift card da 1000 euro da utilizzare per il carburante della vostra automobile. Il concorso Paga Penny è la spesa che ti paga le spese fino al 14 di questo mese di giugno, ma solo utilizzando la Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

La gelosia con Elodie su Penny FM 17:32, tanto sport nel nostro pomeriggio. Incominciamo con il tennis, con gli azzurri che sono entrati nella leggenda. Nel doppio misto hanno trionfato al Roland Garros di Parigi Errani e Vavassori, mentre Cobolli e Arnaldi sono in semifinale in campo alle 19 per un posto per la finalissima. Poi calcio nel nostro pomeriggio, perché prima di essere travolti dalle partite del mondiale occupiamoci della nazionale che sta disputando delle amichevoli. Ieri sera ha giocato in casa del Lussemburgo vincendo. Gli azzurri erano allenati da Baldini, commissario tecnico pro tempore, ricordiamo, in attesa che venga deciso dalla federazione chi sarà il nuovo CT dopo Gattuso. La giovane Italia ha fatto centro, anche se c'è moltissimo lavoro da fare per pensare di tornare competitivi. Gli azzurri saranno di nuovo impegnati in un'altra amichevole domenica 7 giugno alle 21 in casa della Grecia. Poi si comincerà a fare sul serio il 25 settembre con Italia-Belgio, valida per la Nations League.

0: Stay If You Wanna Dance su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny ci sono tanti prodotti solo Penny Card, solo con Penny Card. Questo significa che acquistandoli con la Penny Card hanno uno sconto importante. Anche la provola in acqua, le specialità cuor di terra, affumicata, che ha una consistenza più morbida proprio per il fatto che sta in acqua. E se affumicata si distingue, come in questo caso, per un sapore aromatico e si scioglie in fase di cottura senza rilasciare troppi liquidi. Per cui tutto quello che vi serve per creare dei manicaretti verso questo fine settimana al quale stiamo andando incontro del mese di giugno. Provola in acqua delle specialità cuor di terra affumicata con la Penny Card in sconto del 20%, 1,99 euro. Poi, ci sono dei prodotti coltivati in Italia da prendere assolutamente in considerazione per avere un contorno sempre pronto in qualunque momento della giornata. Spinaccino, duetto, insalata mista. E qui c'è un 2+1 gratis. Questo significa che un pezzo è vostro a 66 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Agapemi, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su

0: First Time, Chris Berry su Penny FM 17:46. Ancora buoni acquisti da Penny.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Nel reparto ortofrutta per creare magari questa sera una macedonia di frutta con frutta di stagione gustosa oltre che sana, prendiamo in considerazione anche le pesche tabacchiera, che sono conosciute come pesca piatta o addirittura saturnina e si distinguono per questa forma schiacciata che è inconfondibile, eh? Non si può non distinguere la pesca tabacchiera tra mille, eh? È un frutto che ha delle dimensioni tra l'altro medio piccole, ha un profumo molto intenso, inebriante, una polpa molto dolce. E c'è da dire che insomma sono adatte anche per una buona macedonia, magari questa sera per la cena. E allora pesca e tabacchiera al chilo in sconto da Penny 3,49 euro, prendendo in considerazione i prodotti di frutta e verdura. Beh, abbiamo sempre la risposta a tutte le nostre esigenze.

0: fondo è più naturale.
1: Leo Gassman su Penny FM, 10 minuti dalle 18.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E da Penny ci sono i prodotti salva spesa, sono offerte importanti da prendere in considerazione sino a mercoledì 17 giugno, disponibili sino a quella data. C'è anche l'olio extravergine d'oliva Farchioni velato e la confezione da un litro ha uno sconto del 31% vostra a 5,99 euro. Questa sera magari state pensando pizza e birra, e allora la birra è la birra Moretti, quella storia classica italiana nella confezione da tre pezzi. Fa parte anche la birra Moretti dei prodotti salva spesa, per cui a quantità limitata è comunque in super sconto sino a mercoledì 17 giugno. E allora birra Moretti storica, ci tengo a sottolinearlo, tre pezzi sono in offerta qui da Penny, 1,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Next to me su Penny FM alle 18 in questo istante, ancora buona serata, buoni acquisti da Penny. Il ritmo della spesa nel nostro momento gold ci porta al 1986 con un grandissimo successo di Madonna. Prossimi minuti con la sua Papa Don't Preach.

0: Papa Don't Preach, Madonna, 1986. Negli Stati Uniti venne pubblicato nel giugno di quell'anno e raggiunse già nella prima settimana di uscita il primo posto nella classifica Billboard Hot 100, la hit parade dei 100 brani più trasmessi e più venduti, diventando il singolo più venduto tra l'altro di tutto quell'anno. Anche nel nostro paese, in Italia, il singolo ha ottenuto un record di vendite, diventando il singolo più venduto del 1986. Pensate un po', eh? E anche questo è il ritmo della spesa nel nostro momento gold qui su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny c'è un 2 più 1 gratis da prendere assolutamente in considerazione. Le temperature crescono, siamo al 4 di giugno, è giusto che sia così, allora dissetiamoci con Coca-Cola. Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Da Penny c'è un 2 più 1 gratis, un pezzo in sconto 70 centesimi. E poi, per rendere ad esempio la prima colazione, il primo pasto del giorno da domani in avanti più nutriente, più sano, yogurt, quello greco di Welles, uno dei marchi di Penny. E attenzione, c'è un 2 più 1 gratis anche in questo caso. Questo significa che da Penny un pezzo di yogurt greco Welles è in offerta spendendo solo 63 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Jason Bratz su Penny FM 18:15, ancora buon pomeriggio d'acquisti, siete su Penny FM, potete portare Penny FM anche a casa collegati al sito penny.it. Parliamo di mare, dai, al 4 di giugno ci sono sempre più occasioni per stare a diretto contatto con la natura, stare sotto il sole fa bene alla pelle, ma voi quando siete al mare nella fattispecie che fate di bello, come vi rilassate?
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Penso fare il bagno, barca, pesce, mangiare pesce, dato che non venendo da un posto di mare, quando vado al mare mangio pesce.
3: Penso al mare, penso spiagge tranquille, relax, penso rumore delle onde, penso non fare niente e godersi il relax, penso buon pesce fresco, sole.
4: Al pesce, alla spigola, ai frutti di mare, ai linguine con i ricci.
0: E vai così, e poi tanto sole, proteggendo però la pelle, mi raccomando, il sole fa bene alla pelle, ma dobbiamo proteggerla. Da Penny c'è uno speciale cura persona, ci sono tanti prodotti della linea Nivea Sun, che è per la pelle. C'è una novità da prendere assolutamente in considerazione per questa tarda primavera e poi per la prossima stagione, l'estate. Lo stick solare Nivea 50+. Attenzione, poi è pure in sconto da Penny. 14,99 euro.
5: Che cosa pensi davvero? Davvero chi lo sa?

0: Sale su sale su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Allora, tutti d'accordo, alle 18:20 abbiamo deciso ufficialmente la cena di questa sera. Prosciutto e melone, sì, perché da Penny c'è il melone retato, coltivato in Italia, per cui con la nostra bandierina al chilo, tra l'altro in sconto, 1,79 euro. Il prosciutto lo trovate nel reparto freschi, c'è una vasta scelta. E poi un attimino, prima di arrivare in cassa, facciamo la scorta anche di tonno, perché sino al 14 di giugno abbiamo il tonno all'olio d'oliva Gran Mare, una confezione da 12 pezzi, tra l'altro a quantità limitata, super scontata, miglior prezzo dell'anno Penny. C'è pure la coccarda che certifica la cosa. Col tonno, beh, ci possiamo sbizzarrire. La classica pasta al tonno, ma anche le miste, insalate con dentro tonno, olive, carciofini, dadini di formaggio, acciughe, tutto quello che desideriamo. Comunque il tonno sta sempre bene con anche altri ingredienti, eh? E allora tonno all'olio d'oliva Gran Mare, attenzione, c'è questa confezione da 12 pezzi maxi formato a quantità limitate in sconto 7,99 euro.

Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Hi, Lighthouse Family su Penny FM 18:33. Ancora buona serata, buoni acquisti da Penny. È il momento di Disco Sound, la rubrica di Tommaso Stabilini. Prendiamo in considerazione il primissimo vinile di un grande artista italiano, Vasco Rossi.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM di Tommaso Stabilini.
2: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riascoltiamo i primi vinili dei grandi della musica con alcune curiosità. Oggi sul giradischi di Penny FM mettiamo il primo album del Blasco, il rocker di Zocca, Vasco Rossi.
3: Silvia, fai presto, che sono le otto, se non ti muovi fai tardi lo stesso.
2: Vasco Rossi nasce a Zocca, provincia di Modena, il 7 febbraio 1952. La madre lo iscrive a scuola di musica e nel 65 ottiene il primo riconoscimento, l'Usignolo d'Oro. Arrivano gli anni 70, le radio libere, fonda Punto Radio e conosce Gaetano Curreri, che lo spinge a incidere i primi singoli. Un cantautore, Vasco si definiva più un cantastorie all'inizio della sua carriera.
4: E io sono un fotografo, capito, della canzone, cioè sono uno più che racconta delle situazioni o racconta dei personaggi, capito, proprio come se fossero fotografie. Poi c'è anche un'altra differenza dei cantautori. Cerchiamo, capito, di fare anche della musica, cioè di portare avanti un po' anche il discorso musicale, oltre che quello dei testi. Ecco, mi definirei più cantastorie, capito? È meno da impegno, forse da meno responsabilità.
3: Non è un segreto, dai, lo sanno tutti.
2: Nel 78 esce Ma cosa vuoi che sia una canzone, il primo 33 giri che sul lato A aveva La nostra relazione e Poi mi parli di una vita insieme, Silvia e Tu che dormivi piano. Poche copie, circa 20.000, distribuite in Emilia Romagna e Lombardia con il passaparola e le radio libere. Silvia, considerata una delle sue canzoni più poetiche, si rifà a una giovane di Zocca che Vasco vedeva crescere.
3: Jenny non vuol più parlare, non vuol più giocare.
2: Sul lato B, Jenny è pazza, Ambarabacci ciccoccò ed Il tempo crea eroi e Ciao, strumentale. Jenny è pazza, primo singolo in assoluto uscito nel 77, si chiamava solo Jenny all'inizio e nell'intro aveva una chitarra acustica al posto del pianoforte. Nell'album ci sono anche i futuri stadio, tra cui Gaetano Curreri.
3: Certo, tu continui ad invecchiare cordialmente, sì, cordialmente.
2: La copertina, azzurra con una matita temperata che diventa la tastiera di una chitarra, la scritta Vasco Rossi e il titolo in virgolettato. Curiosità, sul retro della copertina Gaetano Curreri si firma come Beethoven, detto Bito, citato all'inizio di Ambarabacci ciccoccò. Al prossimo vinile.
5: Limitatamente minimamente.
6: Vai col pianino, Fito!
1: Disco Sound. I vinili di Penny FM. Di Tommaso Stabilini.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Camera Ed Sheeran su Penny FM 18:46.
1: Salva spesa di Penny.
0: Eccoli qui, prodotti salva spesa, offerte valide sino a mercoledì 17 giugno, c'è anche la birra. E noi abbiamo chiesto a voi clienti, insomma, birra e stuzzichini è un connubio di grande successo, magari anche questa sera prima della cena. Come vi organizzate in proposito in queste situazioni?
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Prosciutto crudo, mozzarella, pasta fredda, birra.
4: Di solito pizza e peperoni e via.
5: Ma sicuramente birra, patatine, se c'è la possibilità di fare una grigliata, o comunque tanta birra davanti alla TV.
0: E vai così, allora birra, peroni, la lattina, quella grande da mezzo litro, è tra i prodotti salva spesa, per cui offerte valide sino mercoledì 17 giugno ed è scontata a 79 centesimi.

0: Ciao, Alfa e Manu, ciao, su Penny FM, 10 minuti dalle 19.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny c'è uno speciale poke, o per dirlo come lo pronuncerebbero nella zona delle Hawaii, pokai. È un piatto tipico di quelle parti e il termine significa letteralmente tagliato a cubetti pezzetti. Pensate, è nato come pasto di recupero dei pescatori, oggi una pietanza leggera bilanciata servita nella classica bowl, la classica ciotola che unisce cereali, proteine, verdure, salse. Nel nostro speciale poké anche i semi di sesamo e i semi di quinoa di Amo Natura. In confezione sconto 1,99 euro, ma c'è anche il tofu al naturale in un pacco scontato del 16% da mettere nel nostro poké, pacco da 200 grammi, in offerta 1,25 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Be My Lucky Day, Milo ci porta a 3 minuti dalle 19 in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e buona serata. Ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. In compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme Mix.
1: Belli insieme Mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Prodotti del mese di Penny.
3: Voliamo in Danimarca per fare la scorta di birra Ceres, la birra più diffusa in Italia. No, non serve l'aereo, ma uno dei carrelli che trovate da Penny che potete riempire della nostra birra del mese, birra Ceres Strong Ale, una birra forte con i suoi oltre 7 gradi, doppio malto e la bionda con i riflessi dorati con un carattere unico. Il birrificio Ceres consiglia di gustarla a una temperatura compresa tra i 4 e i 5 gradi. La lattina in alluminio poi mantiene intatto il suo gusto e la protegge anche dai raggi solari. Qui da Penny la birra Ceres Strong Ale è la birra del mese. La lattina da mezzo litro è scontata del 20% a 1,59 euro.
2: I prodotti del mese di Penny.

0: Vi solo da Penny.
1: Da Penny fino a mercoledì 17 giugno ci sono i prodotti salva spesa. Ad esempio c'è l'olio extravergine d'oliva Farchioni velato. Questa caratteristica, la velatura, è dovuta alla sospensione di minuscoli frammenti di polpa e nocciolo dell'oliva. Novità da Penny, olio extravergine d'oliva Farchioni velato per tutti gli usi in cucina, a crudo come condimento, ma perfetto anche per sughi e salse. La bottiglia da un litro ha uno sconto del 31% a 5,99€. E tra i prodotti salva spesa anche la birra Moretti, birra prodotta con metodi tradizionali attraverso una produzione attenta rimasta invariata dal 1859. La confezione da 3 pezzi di birra Moretti è in offerta 1,99€.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Penny Fan, un programma di notizie curiose e divertenti, incredibili ma vere, realizzato da... ma è sempre lo stesso.
1: Cioè, neanche con la sicurezza siamo riusciti a tenerlo fuori dagli studi. Che bello, come sono felice. Nuova puntata di Penny Fan con Tommaso Stabilini e il signore qui con noi. Ecco le notizie più curiose della settimana.
2: Grazie, grazie a tutti, ai costumisti, il trucco e parrucco, il corpo di ballo e i tecnici delle luci.
1: Cioè, oggi si parte dai saluti?
2: Alla banda, i coreografi, l'orchestra e il direttore d'orchestra.
1: Non possiamo legarlo da qualche parte?
2: E grazie dei fiori, soprattutto.
1: Da leggo.it Cremona, un uomo abbona per scherzo l'amico al fumetto di Paperino. È stato denunciato e condannato, dopo 9 anni di processi, a 13 mesi di lavori di pubblica utilità. Da today.it, in Giappone, un 38enne di nome Akihiko Kondo ha deciso di sposare un ologramma. Lo sposo, la mia famiglia non è voluta venire alle nozze.
2: Grazie alla regia, ai tecnici del suono e a Filippo, che insieme al mio portinaio di casa mi ha sostenuto sin dall'inizio.
1: Ancora con sti ringraziamenti, ma poi chi è sta gente?
2: Grazie mamma!
1: Niente, un programma di pazzi. Dalla Gazzetta di Modena, perde una partita di bocce e si mena con 2 anziani, la furia di un 32enne che poi aggredisce i carabinieri che lo arrestano e lo portano in caserma. Da fanpage.it, la Ferrari vieta per sempre l'acquisto di nuove vetture a Justin Bieber, dopo aver dimenticato, ridipinto e rivenduto la sua. Tutti atteggiamenti che non sono andati giù alla casa di Maranello.
2: Grazie, grazie al pubblico meraviglioso e al direttore di rete, a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, a mio zio Antonio, che ho sentito anche ieri sera. Ah, sono così emozionato.
1: Quando finirà questo programma mi prendo 1 anno di vacanza, giuro. Termina finalmente, grazie al cielo, un'altra puntata del Penny Fan da Tommaso Stabilini. È tutto, ci sentiamo la prossima di settimana. Vi prego, fatemi andare via, vi prego.
2: Grazie a tutti, è stata una bellissima edizione. Ci sentiamo l'anno prossimo.
0: Penny Fan, tutto.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Le offerte d'estate vi aspettano da Penny e per rinfrescarvi ecco il ventilatore a piantana. E pensate, mantenere l'aria in circolo contrasta il ristagno di umidità, riducendo la concentrazione di anidride carbonica e prevenendo la muffa. Adesso il ventilatore a piantana viene solo 79,99 euro. E poi inizia la stagione della spiaggia e per i bimbi trovate tanti giochi, anche il secchiello con paletta, che stimolano lo sviluppo motorio, la coordinazione occhio-mano e la creatività. Il set da spiaggia viene solo 7,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: I prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque per tutto giugno la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante a giugno viene solo 1,79 euro la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: concorso da favola paga penny. A maggio abbiamo già avuto i vincitori nei negozi di Mottola, Borgo Mozzano e Lodi, ad esempio. Adesso è la volta di giugno con il pieno di carburante. Con 35 euro di spesa potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in gift card da utilizzare per il carburante. L'iniziativa è valida solo con la penny card e più spese fate, più possibilità avrete di vincere. Una volta fatto il pieno, partiamo alla volta dei posti paradisiaci e durante il tragitto rigeneriamoci con un pranzo al sacco come le polpette di riso, importante per fare il pieno di energia ma senza lasciare sonnolenza, così da potersi rimettere alla guida. Il riso scatti ha ottenuto il riconoscimento miglior prezzo dell'anno penny e viene solo 1,49 euro.
1: Paga penny, la spesa che ti paga le spese.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono un

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Gli speciali di Penny.
1: È il momento di fare affari da Penny grazie al fuori tutto su tanti articoli per te e la tua casa. Cercate l'area dedicata a questa promozione perché ci sono molte offerte sugli articoli non alimentari che sono rimasti dagli speciali delle ultime settimane. Ad esempio custodie per vestiti e coperte da riporre per l'inverno, grucce, appendiabiti. Questo era lo speciale cambio stagione ad aprile. Oppure zaini, ciabatte, sedia sdraio, ombrellone dello speciale aria aperta. Ma ce ne sono tanti altri. La promozione fuori tutto e gli sconti valgono solo con la Penny Card, la tessera fedeltà di Penny. Tanti articoli costano solamente 1 euro, 2 oppure 3 euro. Sugli articoli più grandi c'è lo sconto fino al 50%. Queste offerte valgono solo sulle cose che trovate nell'area dedicata al fuori tutto.
0: Gli speciali di Penny.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Grazie alla vostra PennyCard avrete lo sconto del 20% sulla provola in acqua. Con questo metodo di conservazione il formaggio mantiene intatta la sua fragranza ed evita di seccarsi, risultando corposo e perfetto per sciogliersi in cottura. La provola in acqua, le specialità cuor di terra, viene solo 1,99 euro. Utilizziamola per preparare una torta salata con gli spinaci che, grazie al mix di vitamine e carotenoidi, favoriscono una pelle sana e luminosa. Grazie all'offerta 2 più 1 gratis, ogni confezione di spinacino viene solo 66 centesimi.
0: Penny, la primavera, nel carrello.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Avete ascoltato Benny Insieme Mix. Benny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Amore, oggi è una giornata no. E non ho voglia di parlare delle tue pare, dei tuoi mal di testa e dei casini che hai con tuo padre. Davvero è una giornata no. E non ho voglia di sentire frasi del tipo ma mi ami ancora, che fine hai fatto, sei sparito da un'ora. Ti giuro è solo una giornata no.

notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Penny, la primavera nel carretto.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

always like.

spettatore. Valuterò un cambio d'armonia. Amo la musica perché mi porta ovunque, dallo stesso punto.